0: kalung larale
1: jin mali shapchi alarale
0: jan gergen bajin larale
1: nang hari tenjin alarale
0: jokpo chonsa tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki jin jin jan